Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Diverso.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: tutti per una per tutti, Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

0: Pianeta, in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo di Foggia Nord strada statale 16 e lo svincolo di Foggia autostrada a 14 Bologna-Taranto. Sulla strada statale 106 Ionica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 all'altezza del ponte sul fiume Tara in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno 10:30 invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
3: Le frasi del cinema.
1: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
3: Proverbio del giorno.
2: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 4 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Oggi potreste vivere qualche momento di tensione nel vostro ambiente di lavoro. Cercate quindi di essere più tolleranti e vedrete che tutto si risolverà in tempi brevi. In amore avrete un'ottima disposizione d'animo che vi renderà comprensivo e dolce con il partner. Toro, favorite gli incontri e i rapporti sentimentali. Se siete single non mancheranno per voi buone occasioni per iniziare una relazione con una persona conosciuta da poco. Unico consiglio, fate un passo alla volta. Per tutti gli altri, possibilità di consolidare rapporti già esistenti. Gemelli, chi la fa l'aspetti? Se in passato avete percorso strade poco consuete per battere sul tempo i vostri avversari nella corsa per la conclusione di un affare, non stupitevi se oggi verrete ripagati con la stessa moneta. Cancro, cercate di instaurare con il partner un dialogo sincero e costruttivo. Dite quali sono le vostre difficoltà e quali sono i vostri sentimenti. Vedrete che saprà capirvi. In ufficio possibili battibecchi con un collega a causa di un malinteso. Leone, a giudicare gli astri si presenta una giornata non proprio facile, non per gli ostacoli che potrete incontrare e che siete in grado di superare senza sforzo, ma più che altro per un malumore alquanto ingiustificato che vi accompagnerà fino a sera. Vergine, le stelle mettono in subbuglio la sfera dei sentimenti. Qualcuno chiude una storia ormai vecchia, altri iniziano nuovi rapporti all'insegna della passione. Nel lavoro invece tutto bene se non fosse per quel fax o quelle email che tardano ad arrivare. Bilancia, c'è un sogno a cui avete dovuto rinunciare vostro malgrado. La ruota gira e ora arriva il tempo di riprendere il cammino. Tutto questo diventa facile, nel rapporto di coppia ritroverete anche la voglia e la gioia di stare insieme. Ottima intesa fisica. Scorpione, nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per i più giovani del segno che vengono travolti da un'insolita passione. Nel lavoro cercate di mantenere il sangue freddo, perché la questione che vi sta a cuore si sta risolvendo per il meglio. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Se lo fate scappare, potete star sicuri che vi mancherà. Certe volte non si dà il giusto valore alle persone. Capricorno, giorno che vi regala tanta tenerezza e affetto da poter scambiare con chi vi sta accanto. Rafforzerete il vostro rapporto grazie anche alla disponibilità che esprimerete verso la famiglia e i problemi che vi circondano. Anche l'Eros sarà gradevole. Acquario, in ambito lavorativo un progetto andrà rivisto e riconsiderato. Per il resto, l'elasticità mentale favorirà nuove aperture e nuovi contatti di lavoro, specie se conducete un'attività in proprio. Non mancheranno infatti guadagni inaspettati. Pesci, oggi avrete l'occasione di poter spaziare in vari settori lavorativi. Creerete occasioni importanti per potervi affermare nella carriera già avviata e avrete anche facilità nell'esprimervi se siete agli inizi di un lavoro. La vostra ambizione farà il resto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Ci attende un venerdì con tempo in prevalenza asciutto e soleggiato tra Puglia e Basilicata, anche se con ancora della residua variabilità che potrà impegnare soprattutto il Gargano, dove non si esclude qualche locale piovasco nella prima parte del giorno. Delle nuvole alte stratificate in transito anche altrove, con temperature molto gradevoli in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Le massime non andranno oltre i 26-28 gradi su gran parte delle zone. Un po' di vento da nord in rinforzo sull'alto Adriatico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18 tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal

0: In Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentistaalbania.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: a tutti.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
2: Radio Puglia News.
3: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Ci attende un venerdì con tempo in prevalenza asciutto e soleggiato tra Puglia e Basilicata, anche se con ancora della residua variabilità che potrà impegnare soprattutto il Gargano, dove non si esclude qualche locale piovasco nella prima parte del giorno. Delle nuvole alte stratificate in transito anche altrove, con temperature molto gradevoli, in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Le massime non andranno oltre i 26-28 gradi su gran parte delle zone. Un po' di vento da nord in rinforzo sull'Alto Adriatico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Puglia le migliori novità

0: Buongiorno Maurizio, un saluto a Domenica e a Giovanni dai Casina Graziosa.
1: Dov'è? Dangio Force! Ti amo piangendo, pensando, ti odio,
2: cercarti di nuovo. Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni. La tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Ti svegli col mal di schiena e

Asso che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

tuo sentimento? Qual è il tuo sensore fisico che si muove di più? Un giorno si richiede ragione e sentimento, un altro giorno richiede ti sposerò perché. Oh, non abbiamo capito qual è il suo sentimento, ma dico io, a prima mattina possiamo ascoltare ti sposerò perché. Dai, mamma mia, fatemi schiarire la voce, adesso andiamo a fare il caffè, chissà che ci riprendiamo.

0: Amore le cene.
1: La risata del gabbiano.
0: Povero gabbiano, hai perduto.
2: Buongiorno Maurizio, siamo Domenica e Gianni che ricambiamo i saluti a Gianni e Grazia di Casina Graziosa. Ciao.

0: politico, dura c'è!
1: Anche il gabbiano di Franco volò via.
0: Se ne io!
1: Se n'è andato! Rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi, finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto, Duracell.

Margherita, auguri Margherita da tuo marito Cosimo, dai tuoi figli, ma anche da noi di Radio Puglia. Margherita, buon compleanno e buona giornata per oggi. Ha detto Cosimo che sei la più bella cosa che ci sia.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.
2: Di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
11: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
12: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
13: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
14: L'almanacco del giorno.
15: Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
16: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La Chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
15: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
17: Chi è nato oggi?
16: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
17: Le frasi del cinema.
15: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
17: Proverbio del giorno.
16: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
14: Avete ascoltato l'almanacco del giorno. Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 4 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Oggi potreste vivere qualche momento di tensione nel vostro ambiente di lavoro. Cercate quindi di essere più tolleranti e vedrete che tutto si risolverà in tempi brevi. In amore avrete un'ottima disposizione d'animo che vi renderà comprensivo e dolce con il partner. Toro, favorite gli incontri e i rapporti sentimentali. Se siete single non mancheranno per voi buone occasioni per iniziare una relazione con una persona conosciuta da poco. Unico consiglio, fate un passo alla volta. Per tutti gli altri, possibilità di consolidare rapporti già esistenti. Gemelli, chi la fa l'aspetti. Se in passato avete percorso strade poco consuete per battere sul tempo i vostri avversari nella corsa per la conclusione di un affare, non stupitevi se oggi verrete ripagati con la stessa moneta. Cancro, cercate di instaurare con il partner un dialogo sincero e costruttivo. Dite quali sono le vostre difficoltà e quali sono i vostri sentimenti. Vedrete che saprà capirvi. In ufficio possibili battibecchi con un collega a causa di un malinteso. Leone, a giudicare gli astri si presenta una giornata non proprio facile, non per gli ostacoli che potrete incontrare e che siete in grado di superare senza sforzo, ma più che altro per un malumore alquanto ingiustificato che vi accompagnerà fino a sera. Vergine, le stelle mettono in subbuglio la sfera dei sentimenti. Qualcuno chiude una storia ormai vecchia, altri iniziano nuovi rapporti all'insegna della passione. Nel lavoro invece tutto bene se non fosse per quel fax o quelle email che tardano ad arrivare. Bilancia, c'è un sogno a cui avete dovuto rinunciare vostro malgrado. La ruota gira e ora arriva il tempo di riprendere il cammino. Tutto questo diventa facile, nel rapporto di coppia ritroverete anche la voglia e la gioia di stare insieme. Ottima intesa fisica. Scorpione, nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per i più giovani del segno che vengono travolti da un'insolita passione. Nel lavoro cercate di mantenere il sangue freddo, perché la questione che vi sta a cuore si sta risolvendo per il meglio. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Se lo fate scappare, potete star sicuri che vi mancherà. Certe volte non si dà il giusto valore alle persone. Capricorno, giorno che vi regala tanta tenerezza e affetto da poter scambiare con chi vi sta accanto. Rafforzerete il vostro rapporto grazie anche alla disponibilità che esprimerete verso la famiglia e i problemi che vi circondano. Anche l'Eros sarà gradevole. Acquario, in ambito lavorativo un progetto andrà rivisto e riconsiderato. Per il resto, l'elasticità mentale favorirà nuove aperture e nuovi contatti di lavoro, specie se conducete un'attività in proprio. Non mancheranno infatti guadagni inaspettati. Pesci, oggi avrete l'occasione di poter spaziare in vari settori lavorativi. Creerete occasioni importanti per potervi affermare nella carriera già avviata e avrete anche facilità nell'esprimervi se siete agli inizi di un lavoro. La vostra ambizione farà il resto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
18: Buongiorno Maria Immacolata, oggi è il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia, Maria.
19: Grazie, grazie.
18: Maria, quanti anni sono oggi, Maria?
19: 54.
18: Ah, beh, insomma, stai lavorando?
19: Sì.
18: Ah, tanti auguri da tutti i colleghi.
19: Grazie, grazie a tutte le colleghe.
18: Che gli hai portato oggi il caffè?
19: No, un biscottino.
18: Biscottino, ma insomma, l'importante è il pensiero.
19: Sì, infatti.
18: Va bene Maria, noi ti lasciamo a lavorare. Che stai facendo? Stai raccogliendo le ciliegie?
19: No, stiamo scendendo l'uva.
18: Ah, già state... Azza.
19: Sì.
18: Vabbè, va. Quest'anno andiamo in anticipo, forse.
19: Non lo so, aspetto di tipo.
18: L'importante è che lavoriamo, dai. Buona giornata e tanti auguri, Maria, anche da noi. Di
19: grazie.
18: Radio Puglia e tutta la famiglia, oltre che i colleghi.
19: Grazie alle colleghe.
18: Ciao Maria.
19: Ciao.
18: Abbiamo fatto gli auguri a Maria. Buongiorno a tutti, questi Sette Svegli sintonizzati con Maurizio Ribari.
20: Radio Puglia.
18: È il presidente. Vabbè, allegato.
21: Radio Puglia. Non possiamo piacere a tutti.

0: piacere un saluto a Patrizio ed Antonio. Un abbraccio a tutti, buona giornata.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Mirko da Turi. Un saluto all'azienda Cipriani, che stiamo tutti a raccogliere le ciliegie.
2: Ma quando viene bello stamattina scendere quest'uva bella folla croccante, gnacchete!

0: che prima mattina andiamo un po' tutto in pompria. Leonaccia, la Madonna. E c'è il compleanno tuo oggi?
1: Chi è Maurizio?
0: Sì, sono io, buongiorno.
1: Maurizio, che piacere, sì, oggi è il compleanno io.
0: A Davide, tua moglie, pure
1: a lui. Maurizio, tu sei dicendo anni show.
0: Mamma mia, tua moglie. Mi sono ricordato che oggi è il compleanno di mio marito, non dici neanche come si chiama. Come si chiama tua moglie?
1: Leonardo, no, sono il marito della Rossa.
0: Ah, allora è la Rossa, ma ci accomoda con questa donna.
1: Rossa.
0: Ma come dobbiamo fare con questa donna, prima mattina? Si alza e vuole ascoltare Ti sposerò perché, e poi vuole ascoltare vero. Ragione e sentimento, e poi vuole non la capisco più. Senti Leonardo, ti do un consiglio: quando tu la vedi che fa così, capito, che va un po' a destra a sinistra, oppure si gira e dici che vuoi, è momento di purtroppo la devi montare.
1: Lo devo gustare come una ciliegia.
0: Lo so, purtroppo le donne non sono esplicite, capito?
1: Poi viene il matrimonio lunedì.
0: Lo so, ma quelle te lo fanno capire, non è che tu le devi capire a volo.
1: 25 anni, ma vorrei.
0: No, dai, non è niente ancora, e voglio ancora. Senti, capito, Leonardo? Mi raccomando, stasera. Ciao.
1: Grazie, Maurizio.
0: Dai, mettiti col pensiero stasera, dai.
1: Quella
0: ha bisogno di affetto. Non lo dimostrano, dicono sempre che hanno il mal di testa, ma non è vero.
1: No, è vero, questa cosa l'hai indovinata, Maurizio.
0: È una scusa, perché vogliono essere.
1: Vogliono essere. Io li compro le medicine e non li passo.
0: No, non è niente, quello vuole essere coccolato. Quando uno comincia a dire, Madonna, mi sento così, oppure mi sento un po' addormentato. Non è vero,
1: come
0: le coccolo un po', che davanti a come si sveglia.
1: Oggi me la devo gustare tutta,
0: Madonna,
1: tutta mia.
0: So, quello ti deve sfraganare stasera.
1: Ma come stasera.
0: Va bene, allora tanti auguri ancora da tutti i colleghi.
1: Grazie Maurizio, sei fantastico comunque.
0: Ciao Leonardo.
1: Ciao a tutti.

0: Ciao Puglia, Maurizio, stanno tutti a raccogliere le ciliegie, non puoi venire tu a raccogliere le albicocche.
1: Più tardi venga a raccogliere le vermicocche.

auguri a Leonardo, infinitamente. Abbiamo ricevuto almeno 5-6 richieste, meno male che ce ne accorgiamo, se no chiameremmo 5 volte la stessa persona. I got something I wanna talk about.

0: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sottocosto Coop, dal 4 al 16 giugno il detersivo.

0: persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo, cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: figlia oggi.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno, sono la tua amica Anna Domenicana di Torre a Mare. Sappi che mi encanta sentirti ogni mattina presto alle 7, solo che non ti mando mai messaggi perché sennò tu mi denunci per stalking. I love you, buona giornata.
2: Ciao Maurizio, via le mie figlie, che un altro po' di sacrifici, è finita la scuola. Forza anche a te, amore mio, dai, I love you.
3: Ciao Maurizio, buongiorno. Volevo salutare e dirgli di darci una calmata alla mia collega delle ciliegie Imma, che è tutta sclerata stamattina. Buona giornata.
4: Buongiorno Radio Puglia. Vorrei salutare Angelo di Noicattaro, sono Filomena, con tanto amore.
5: Maurizio, buongiorno, sempre io, sono Paolo da Tordo Cicillo.

0: sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
7: Radio Puglia News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio, e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
9: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui il resto d'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
8: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, a duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio Puglia, meteo.
0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Ci attende un venerdì con tempo in prevalenza asciutto e soleggiato tra Puglia e Basilicata, anche se con ancora della residua variabilità che potrà impegnare soprattutto il Gargano, dove non si esclude qualche locale piovasco nella prima parte del giorno. Delle nuvole alte stratificate in transito anche altrove, con temperature molto gradevoli in diminuzione rispetto alle giornate precedenti. Le massime non andranno oltre i 26-28 gradi su gran parte delle zone. Un po' di vento da nord in rinforzo sull'Alto Adriatico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Pronto? Patti?
1: Con chi parlo?
0: Con chi parlo? Sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno, Patti.
1: No. No,
0: non è uno scherzo, la verità. Gli auguri te li fa Angelo e tua sorella Daniela.
1: 10 minuti di vergogna perché...
0: No, ma non ti vergognare, tanto non ti sta sentendo nessuno, dai.
1: La pensiero naturalmente a sia mia sorella che a Angelo.
0: Hanno
1: naturalmente
0: detto...
1: hanno avuto il pensiero, un dolce pensiero.
0: Hanno avuto già il pensiero, hai capito? Va bene, Patti, allora tanti auguri di buon compleanno e cerca di trascorrere una bella giornata.
1: Grazie mille, grazie ancora.
0: Ciao Patti, un bacione, ciao. Grazie.

Schiero Murro e a tutto il suo staff di Chicchirichì, che sabato finalmente aprono anche all'esterno, e quindi un grande divertimento per tutti i bambini che vogliono andarsi a divertire a Chicchirichì, a Conversano, nei pressi del Bar Nanù. Andateci ragazzi e divertitevi, ma questo lo diciamo in particolar modo a tutti i genitori, perché i pargoletti già a quest'ora sono a scuola, quindi portate i vostri bambini a Chicchirichì, a Conversano, nei pressi del Bar Nanù.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
8: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: vecchia gente sta anche per colazionare, c'è chi invece è in viaggio e sta lavorando. Salutiamo veramente tutti quanti di cuore. Continuate a mandare i vostri boccali. 333-166-5757.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
11: È normale che la squadra di Palma è sparita ai radar. Non ci stanno manca fate in chiusi, ci non tenne soldi, ne vogliono spenna da pagare.
12: Maurizio, ma oggi rimani tu a Spazio Mattina, dai, facci passare una bella giornata.
13: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Rube la merda e chiedere come sta. Come sta? È passato il mal di testa. Andrea.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393-4581-472.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: L'almanacco del giorno.
10: Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
11: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
10: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
9: Accadde oggi.
10: Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
9: Chi è nato oggi?
11: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno, ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
9: Le frasi del cinema.
10: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
9: Proverbio del giorno.
11: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
9: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
12: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 4 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Oggi potreste vivere qualche momento di tensione nel vostro ambiente di lavoro. Cercate quindi di essere più tolleranti e vedrete che tutto si risolverà in tempi brevi. In amore avrete un'ottima disposizione d'animo che vi renderà comprensivo e dolce con il partner. Toro, favorite gli incontri e i rapporti sentimentali. Se siete single non mancheranno per voi buone occasioni per iniziare una relazione con una persona conosciuta da poco. Unico consiglio, fate un passo alla volta. Per tutti gli altri, possibilità di consolidare rapporti già esistenti. Gemelli, chi la fa l'aspetti. Se in passato avete percorso strade poco consuete per battere sul tempo i vostri avversari nella corsa per la conclusione di un affare, non stupitevi se oggi verrete ripagati con la stessa moneta. Cancro, cercate di instaurare con il partner un dialogo sincero e costruttivo. Dite quali sono le vostre difficoltà e quali sono i vostri sentimenti. Vedrete che saprà capirvi. In ufficio possibili battibecchi con un collega a causa di un malinteso. Leone, a giudicare gli astri si presenta una giornata non proprio facile, non per gli ostacoli che potrete incontrare e che siete in grado di superare senza sforzo, ma più che altro per un malumore alquanto ingiustificato che vi accompagnerà fino a sera. Vergine, le stelle mettono in subbuglio la sfera dei sentimenti. Qualcuno chiude una storia ormai vecchia, altri iniziano nuovi rapporti all'insegna della passione. Nel lavoro, invece, tutto bene se non fosse per quel fax o quelle email che tardano ad arrivare. Bilancia, c'è un sogno a cui avete dovuto rinunciare vostro malgrado. La ruota gira e ora arriva il tempo di riprendere il cammino. Tutto questo diventa facile e nel rapporto di coppia ritroverete anche la voglia e la gioia di stare insieme. Ottima intesa fisica. Scorpione, nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per i più giovani del segno che vengono travolti da un'insolita passione. Nel lavoro cercate di mantenere il sangue freddo perché la questione che vi sta a cuore si sta risolvendo per il meglio. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Se lo fate scappare, potete star sicuri che vi mancherà. Certe volte non si dà il giusto valore alle persone. Capricorno, giorno che vi regala tanta tenerezza e affetto da poter scambiare con chi vi sta accanto. Rafforzerete il vostro rapporto grazie anche alla disponibilità che esprimerete verso la famiglia e i problemi che vi circondano. Anche l'Eros sarà gradevole. Acquario, in ambito lavorativo un progetto andrà rivisto e riconsiderato. Per il resto, l'elasticità mentale favorirà nuove aperture e nuovi contatti di lavoro, specie se conducete un'attività in proprio. Non mancheranno infatti guadagni inaspettati. Pesci, oggi avrete l'occasione di poter spaziare in vari settori lavorativi. Creerete occasioni importanti per potervi affermare nella carriera già avviata e avrete anche facilità nell'esprimervi se siete agli inizi di un lavoro. La vostra ambizione farà il resto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
13: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
14: Ciao Ada, come va?
15: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
14: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
15: Stupendo!
14: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
16: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
17: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
18: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
19: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
20: Ti svegli col mal di schiena

0: il materasso che vuoi tu.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Teresa il Salvatore, anche lei su Radio Pule, vai! Ciao!
2: Buongiorno Maurizio, voglio fare una dedica per l'azienda Serini. Salvamenti!

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno, ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
2: Le frasi del cinema.
0: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
2: Proverbio del giorno.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buongiorno, sono Maria da Casamassima. Vorrei fare un saluto a Franco di Noi Cattaro. Franco, non ti preoccupare, stasera ti mando le uova, così fai lo zabaglione.
4: Sta cazzo tragi, non sa manco a dire io.
5: Buongiorno Radio Puglia, tanti saluti a quartier San Paolo, al supermercato e te, vai Fiorellino, what is law?
6: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare una dedica al nostro carissimo amico, collega di lavoro 892, dedicandogli una canzone di Pino Daniele, Io so pazzo.
7: Buongiorno Maurizio, volevo fare una dedica a Luca, non ti arrabbiare, che oggi è fresco.
8: Maurizio, buongiorno, un caro saluto al nostro collaboratore Peppino Castellana.
9: Buongiorno Radio Puglia, mai in Urus, mai in Ametiva, necessità.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
13: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica.

0: tutto l'anno.
1: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro

0: Buongiorno Radio Puglia, mai in Urus, mai in Ametiva, ne ci cazzia.
1: Qui è bel tempo a Turi, la grandine è passata.
2: Maurizio, buongiorno, un caro saluto al nostro collaboratore Peppino Castellana.
3: Maurizio, sono Teresa, voglio cambiare gli auguri a Tina Carmela e a Tina la Pantera. Ciao amore.
4: Siamo arrivati all'intramezzo tra i ricordi del cuore e le canzoni più belle dagli anni 70 in poi. Una bella colazione ci vuole a quest'ora, eh? Che dire? Buongiorno, tra poco continua ancora la nostra mattinata con Spazio Mattina, ci sarà anche Suor Rosangela.

0: d'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così.
1: Radio Puglia.

0: libertà e professionalità per un sicuro successo commerciale. Che radio, Radio Puglia!
1: Che forza, Radio Puglia!
2: Noce giachi in carta pane, focacce, cornetti e panini.
3: Buongiorno Radio Puglia! Saluto tutti gli amici di Monopoli. E se mi mettete la canzone la testa gira.
4: Buongiorno Radio Puglia, Pasquale Lorenzo da Rutigliano. Un saluto particolare a Michele. Michele, oggi si sta meglio al mare.

0: Marc Ignazia, l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Ma buongiorno, benvenuti, ben ritrovati. Questo è il nostro spazio mattina insieme. Ovviamente io sono Rosangela e questa è Radio Puglia.
1: Spazio mattina. Spazio mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
3: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
3: Le frasi del cinema.
2: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
3: Proverbio del giorno.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 4 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Oggi potreste vivere qualche momento di tensione nel vostro ambiente di lavoro. Cercate quindi di essere più tolleranti e vedrete che tutto si risolverà in tempi brevi. In amore avrete un'ottima disposizione d'animo che vi renderà comprensivo e dolce con il partner. Toro, favorite gli incontri e i rapporti sentimentali. Se siete single non mancheranno per voi buone occasioni per iniziare una relazione con una persona conosciuta da poco. Unico consiglio, fate un passo alla volta. Per tutti gli altri, possibilità di consolidare rapporti già esistenti. Gemelli, chi la fa l'aspetti. Se in passato avete percorso strade poco consuete per battere sul tempo i vostri avversari nella corsa per la conclusione di un affare, non stupitevi se oggi verrete ripagati con la stessa moneta. Cancro, cercate di instaurare con il partner un dialogo sincero e costruttivo. Dite quali sono le vostre difficoltà e quali sono i vostri sentimenti. Vedrete che saprà capirvi. In ufficio possibili battibecchi con un collega a causa di un malinteso. Leone, a giudicare gli astri si presenta una giornata non proprio facile, non per gli ostacoli che potrete incontrare e che siete in grado di superare senza sforzo, ma più che altro per un malumore alquanto ingiustificato che vi accompagnerà fino a sera. Vergine, le stelle mettono in subbuglio la sfera dei sentimenti. Qualcuno chiude una storia ormai vecchia, altri iniziano nuovi rapporti all'insegna della passione. Nel lavoro invece tutto bene se non fosse per quel fax o quelle email che tardano ad arrivare. Bilancia, c'è un sogno a cui avete dovuto rinunciare vostro malgrado. La ruota gira e ora arriva il tempo di riprendere il cammino. Tutto questo diventa facile, nel rapporto di coppia ritroverete anche la voglia e la gioia di stare insieme. Ottima intesa fisica. Scorpione, nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per i più giovani del segno che vengono travolti da un'insolita passione. Nel lavoro cercate di mantenere il sangue freddo, perché la questione che vi sta a cuore si sta risolvendo per il meglio. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Se lo fate scappare, potete star sicuri che vi mancherà. Certe volte non si dà il giusto valore alle persone. Capricorno, giorno che vi regala tanta tenerezza e affetto da poter scambiare con chi vi sta accanto. Rafforzerete il vostro rapporto grazie anche alla disponibilità che esprimerete verso la famiglia e i problemi che vi circondano. Anche l'Eros sarà gradevole. Acquario, in ambito lavorativo un progetto andrà rivisto e riconsiderato. Per il resto, l'elasticità mentale favorirà nuove aperture e nuovi contatti di lavoro, specie se conducete un'attività in proprio. Non mancheranno infatti guadagni inaspettati. Pesci, oggi avrete l'occasione di poter spaziare in vari settori lavorativi. Creerete occasioni importanti per potervi affermare nella carriera già avviata e avrete anche facilità nell'esprimervi se siete agli inizi di un lavoro. La vostra ambizione farà il resto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

fai questa sera questa novità musicale qui su Radio Puglia di Noemi Vito Salamanca, che parla di questo amore che credeva fosse un amore ma in realtà non è un amore, dice, quindi spero di non incontrarti mai più. No dai ragazzi, non funziona così. Io ho imparato che anche le cose negative, le persone negative, comunque qualcosa ce la lasciano, no? Quindi tutto prima o poi comincia, tutto finisce, l'importante è sempre quello che resta. Ricordiamocelo, arriva Airama sempre qui a Spazio Mattina in compagnia

uno degli appuntamenti quotidiani qui di Radio Puglia è quello dell'oroscopo, l'abbiamo sentito poco fa. Devo svelarvi che io non è che sia proprio così credente, tendenzialmente insomma tendo a non credere, però mi è successa questa cosa particolare ieri, il mio oroscopo.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora

0: affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Fever Dream, che letteralmente vuol dire incubo. Un incubo, quello che può essere non riuscire a dormire. Ragazzi, è bruttissimo. Immaginate andare in vacanza, chissà quanti di noi è successo, e non riuscire a dormire magari per una, due notti e poi si deve ripartire. Questo è quello che succede a tante persone, ma non solo se vanno in vacanza, succede magari anche se si spostano da una stanza ad un'altra. Ovviamente voi sapete che io sono un'esperta, no? Di questi studi che vengono fatti in merito, e uno degli argomenti di cui parleremo questa mattina è proprio questo. Perché dietro al fatto, insomma, di non riuscire a dormire, se si cambia stanza, se si cambia letto o se si cambia luogo, ovviamente c'è una motivazione. Questa mattina anche tante bellissime novità musicali. Parleremo, faremo una sorta di carrellata, e lo faremo in maniera davvero interessante, perché lo faremo attraverso un jukebox di cui vi parlerò più tardi. Voi intanto segnatevi come orario le 10.30 e il nostro orario in cui ci dedichiamo alla cucina, perché anche questa mattina Rosangela vi delizierà con una ricetta. Avrete bisogno di un ingrediente principale, ve lo dico subito: un cucchiaio. Intanto arriva Luna. Prendri loca. Stop.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
8: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
6: stai senza pensiero.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
11: La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
13: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
12: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

con noi. Io vi ricordo che Spazio Mattina, come tutte le mattine, vi dà la possibilità di fare cosa? Di fare cosa? Di confessarvi. No, non è vero. Anche se volete, avete la possibilità di interagire, colloquiare, dire la vostra. Ovviamente lo potete fare attraverso il 333-166-5757. Non solo, avete anche la possibilità di inviarci una richiesta per fare una sorpresa, insomma, di buon compleanno ad una persona a voi amata, una persona cara. Dovete semplicemente indicarci un eventuale messaggio, il numero telefonico e il nome del festeggiato o festeggiata. Ci penseremo noi qui da Radio Puglia a fargli una sorpresa in diretta. È sempre bello, eh? Sempre bello ricevere gli auguri di compleanno, ma soprattutto essere qui con voi a Radio Puglia. Coez!

begli auguri arrivati per Nicoletta da parte delle amiche della SOP, e auguri anche da parte nostra, Nicoletta. Un saluto ad Angelica, Patrizia, Michele e Miriam. Questi saluti arrivano da parte di Michele. Un buongiorno caloroso e affettuoso anche alla nostra amica Angela, che ci scrive da Conversano, Antonella di Altamura, e Carmela invece, che si trova a Turi sotto gli alberi delle ciliegie. Chissà quante ciliegie ti mangi mentre le raccogli, è vero? Io qualche volta, quando sono andata, ricordo che più che raccoglierle, le mangiavo le ciliegie. Dai, che fai? Arriva Brescia, sempre qui su Radio Puglia.

0: Stavo pensando, chissà se Bresh quando dice dai che fai ti attacchi al campanello volesse dire tipo ti attacchi alla centralina. Mi è venuto questo pensiero. A me è capitato, insomma, che mi abbiano detto un po' ti attacchi alla centralina, ma forse è una prerogativa che abbiamo noi donne. Va bene, noi torniamo dopo la pubblicità. Ragazzi, prendete carta e penna e un cucchiaio perché vi darò la mia ricetta.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
8: Su Radio Puglia. Solo grande musica.

0: mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: 10.37, siamo arrivati al momento della ricetta. Io vi ho annunciato, ragazzi, che avrei avuto bisogno esclusivamente di un cucchiaio. Perché? Perché a mio avviso, insomma, una delle caratteristiche principali deve essere proprio la praticità, perché complicarsi la vita, insomma, già ce l'abbiamo abbastanza complicata, nel senso piena di impegni, per cui tante volte si rinuncia a fare qualcosa proprio perché magari si porta via tanto tempo, tanta preparazione, tanti attrezzi che poi vanno tutti lavati. Mamma mia, allora, ecco, io sono per le cose molto pratiche. Detto questo, dobbiamo utilizzare un cucchiaio, perché questa ricetta è la ricetta della torta al cioccolato dei 7 cucchiai. Gli ingredienti sono questi, ragazzi. Siete pronti a scrivere? 7 cucchiai di farina, 7 cucchiai di zucchero, 7 cucchiai di latte, 7 cucchiai di olio di semi, 2 cucchiai di cacao amaro, attenzione, sono 2 quelli di cacao, 2 uova ed una bustina di lievito per dolci. Quindi molto semplicemente andrete ad amalgamare come meglio preferite gli ingredienti. Ovviamente potete utilizzare un robot da cucina, uno sbattitore, quello che avete, o semplicemente delle fruste. Io prima metto ovviamente lo zucchero con le uova e poi ci aggiungo tutti gli altri ingredienti. Come al solito avrete riscaldato il forno precedentemente, infornate a 180 gradi per circa 25 minuti. Io suggerisco di abbassare la temperatura del forno gli ultimi 5 minuti. Ragazzi, ovviamente sfornate, fate raffreddare la vostra torta al cioccolato dei 7 cucchiai e poi, come sempre, datemi il vostro feedback al 333-166-5757. Non potevamo non andare ora con Rum e Cioccolata, la novità di Delia.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Francesca da Castellana. Vorrei fare gli auguri oggi al piccolo Checco, mio nipote, e fargli tanti auguri da parte di tutta la famiglia. Un bacione grande grande, piccolo Checco.
1: Piccolo Checco, tanti auguri anche da parte mia. Grazie Francesca per avermi ricordato, perché conosco anch'io Francesco. Tanti tanti baci e un saluto speciale anche agli operai dell'azienda Pellegrino, in particolare Van Gogh e Vito il Dentone.
2: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333 166 57 57 333 166 57 57 e ti ascolteranno in diretta.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
8: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it.
10: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.

0: ci sono delle canzoni che in qualche modo hanno rappresentato o rappresentano un periodo dell'anno. Questo è il mood nel quale vorrei entrare con voi, ragazzi, perché sto per dare tra pochi minuti il via ad un jukebox davvero particolare, perché molto specifico. Quindi, come a scuola, vi darò un tema che dovete svolgere. Vorrei conoscere il vostro gusto in fatto di canzoni, di novità musicali. Qual è secondo voi, e quindi dovrete indicarmela, io poi ve la farò ascoltare qui in diretta a Radio Puglia, la canzone novità musicale, ovviamente, ribadisco, che rappresenterà l'estate 2026. Io ho già un'idea nella mia mente, poi la passerò al regista e la faremo ascoltare, ovviamente esclusivamente quando io vi avrò dato il via. Per pochissimi minuti avrete la possibilità di esprimere la vostra preferenza musicale, quindi qual è la canzone che per voi sarà più rappresentativa dell'estate 2026. Ovviamente potrete farlo sempre attraverso un messaggio al 333-166-5757. Intanto arriva una delle novità musicali qui su Radio Puglia, Ultimo Romantica. Radio
1: Puglia. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pausa pubblicitaria qui a Spazio Mattina, spazio durante il quale voi da casa, che siete lì all'ascolto, in macchina, a casa, in ufficio, avete la possibilità di indicarci al 333-166-5757 il vostro tormentone o canzone rappresentativa preferita dell'estate 2026 nello spazio pubblicitario.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano. Via

0: Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

probabilmente una metaforica, simbolica standing ovation che ci si aspetta da questa operazione venuta fuori proprio in questi giorni, che ha visto per l'appunto coinvolgere Vasco Rossi. 5 manifesti giganti, signori, con i volti per l'appunto di Vasco Rossi, che sono apparse in oltre 20 città italiane, anticipando proprio le celebrazioni per i suoi 50 anni di carriera previsti per il 2027. L'operazione denominata Teaser annuncia grandi eventi dal vivo con centinaia di migliaia di spettatori. Ovviamente il significato, i 5 volti, simboleggiano i 50 anni di carriera che il comandante festeggerà nel 2027, e si vocifera di un concerto evento di 500.000 persone.

0: rientro dalla pubblicità, che stiamo insomma per concedere, giusto 120 secondi, daremo ancora spazio a quelle che sono state le vostre richieste arrivate attraverso il jukebox al 333 166 5757. Vi abbiamo chiesto di indicarci il vostro tormentone o canzone rappresentativa del 2026, ma non solo ragazzi, daremo spazio a tutti coloro che sono nati in questo 4 giugno, che oggi festeggiano il compleanno e che stanno per ricevere una sorpresa da Radio Puglia, quindi restate allerta, eh?
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: ma soprattutto ciao, buon buongiorno. Compleanno!
1: Grazie, grazie mille.
0: Quante primavere sono, Giuseppe?
1: Sono 31 questa volta.
0: Questa volta? La prossima volta saranno 32, facile.
1: La prossima volta saranno 32,
0: dai. Esatto. Allora, caro Giuseppe, io questa mattina ti ho contattato perché, vabbè, avevo piacere a contattarti sicuramente, ma mi ha mandato un messaggio il tuo carissimo fratello Davide, i tuoi genitori Gianni, Carmela e la tua dolcissima Anna.
1: Adrià, grazie.
0: Anna, mi è stato scritto Anna, sì.
1: Pensavo fosse la mia ragazza.
0: Non è la tua ragazza.
1: No, la ragazza Adrià.
0: Quindi tua cognata Anna, mia scritto cognata male tuo fratello. Va bene, sì. Ovviamente c'è anche lei, la tua ragazza, tranquillo, lei prima di tutti.
1: Grazie, grazie.
0: Tanti auguri, caro, e mi raccomando, grazie, festeggiamo grazie questi 31 anni.
1: Grazie.
0: Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata.
0: E c'è anche Sebastiano. Ciao Sebastiano.
2: Ciao.
0: Buongiorno, benvenuto su buongiorno. Radio Puglia e tanti auguri.
2: Grazie.
0: Tu sei Sebastiano detto Nino.
2: Sì, sì.
0: Hai visto quante cose so io? Stai lavorando, Sebastiano?
2: Sì. Sì, sto lavorando.
0: Ok. E sei con la squadra?
2: No, solo io e mio figlio.
0: Ah, ok, tu e tuo figlio. Io ti ho chiesto se insomma se fossi in compagnia della squadra, perché sono loro che mi hanno scritto questa mattina.
2: Sì.
0: La squadra PDI, ho detto bene? Ho scritto bene?
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Sì.
0: Ti fanno tanti auguri di buon compleanno, caro Sebastiano.
2: Ok, grazie.
0: Beh, mi raccomando, offriamogli una colazione, vedi tu, un aperitivo.
2: Va bene,
0: sarà
2: vi
0: fa.
2: Ringrazio.
0: Ciao, tanti auguri, buona ciao, giornata. Ciao.
2: Ciao. Buon a voi. Tempo.

0: Ciao Antonella, benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno, cara.
1: Grazie mille. Pronto?
0: Ci sei, Antonella?
1: Sì, sono, mi sente?
0: Sì, ti sento. Allora, benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri.
1: Grazie.
0: Di buon compleanno, cara. Quanti
1: Grazie
0: anni sono?
1: Mille. 27.
0: Ah, una giovanissima Antonella. Che stavi facendo? Stai lavorando?
1: No, sono un corso di aggiornamento.
0: Ok, ti stai aggiornando, brava. Alla tua età
1: sì.
0: Bisogna aggiornarsi, ma anche alla mia bisogna sempre aggiornarsi. Allora,
1: non bisogna mai fermarsi.
0: Brava, brava, che bel messaggio questa mattina che passiamo in radio insieme. Contentissima di farlo con te. Io ti faccio tanti auguri di buon compleanno. Questi auguri arrivano da parte di tua sorella Alessia.
1: Grazie mille, immaginavo.
0: Che carina, vero?
1: Sì, tanto.
0: Senti, in che paese ti trovi?
1: Bitonto.
0: Bitonto, ok. Avrete modo di vedervi stasera, giusto?
1: Perfetto.
0: Mi raccomando, festeggiamo i 27. Tanti baci!
1: Grazie mille.
0: E
1: ciao.
0: Buon aggiornamento.
1: Grazie, a voi.
0: Ciao.
2: La radio
0: ciao.
2: Libera che ti rende protagonista.
3: Radio, Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: pietra per me.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
6: Su Radio Puglia, le migliori novità

0: Ogni donna all'ascolto di Radio Puglia può ritenersi la più bella del mondo, l'ho detto io. Invece quella di cui sto per parlarvi è la più buona del mondo, almeno a mio avviso, ragazzi. Di chi sto parlando? Sto parlando della ciliegia, che in questi giorni si sta celebrando attraverso la sagra, dove a Turi sono partiti già dal primo, il 2 e il 3 di giugno. Ci sono state delle serate DJ set che hanno visto coinvolte anche Radio Puglia nella prima serata. Scatenati, divertiti, sicuramente c'eravate, ma ovviamente il meglio deve ancora venire, perché dal 5, quindi da domani sera, al via ufficialmente per l'appunto l'apertura della sagra della ciliegia a Turi. Noi saremo presenti con il format Sherry On Air per il secondo anno. Ovviamente animazione per bambini, per adulti, collegamenti in diretta, perché qui in radio a condurre la trasmissione, mentre a Turi si svolgerà per l'appunto la sagra, ci saranno Anna e Antonio. Ci sarà la possibilità di vincere dei gadget dalla radio o anche le ciliegie partecipando al quiz su Instagram per l'appunto di Radio Puglia. Vi devo segnalare che il 6 giugno dunque si dà inizio ogni sera alle 18:30 con tutto quello che vi ho appena detto, però ci sarà il 6 giugno un'intervista all'influencer della frutta Serena Montucchiari, ovviamente animazione per adulti, bambini e via dicendo, e qui in radio la conduzione del programma, come dicevo, con Anna e Antonio. Invece il 7 giugno ci sarà l'intervista a Don Cosimo Schena, il prete influencer. Chi non lo conosce? Nessuno, lo conoscono tutti. Vi aspettiamo a Turi 5, 6 e 7 giugno per la sagra della ciliegia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di giovedì su Puglia e Basilicata, con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità con cieli sereni o poco nuvolosi già a partire dal pomeriggio, dopo un avvio con appunto maggiore copertura nuvolosa. Perturbazione che poi comunque sfilerà via definitivamente, portando un netto miglioramento in vista del fine settimana, del weekend, con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
4: Te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

0: Questa Emma Marrone, questa ragazza che direi si contraddistingue in qualche modo perché è sempre ironica, ma direi anche abbastanza diretta, anche se nelle ultime dichiarazioni devo dire che ha rilasciato, mi è apparsa un po' rassegnata direi, perché ha detto: non sono fidanzata, lo farò quando troverò l'uomo che mi merita, un maschio risolto, non narcisista, patologico, non egoriferito o presuntuoso, quindi credo che rimarrò zitella.
1: A Picciu risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
12: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno. Rossella, grazie. Mi senti?
1: Sì.
0: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie.
0: Cara, sei in diretta su Radio Puglia, non so se questo si è capito.
1: Sì, penso che l'avevo capito.
0: Ok, perfetto. Io ovviamente ti chiamo perché c'è qualcuno che mi ha chiesto di farti questa sorpresa, quindi sono un tramite. Questo qualcuno è tua sorella Margherita e tuo fratello Giacomo.
1: No, vabbè.
0: Sono stati carini, dai.
1: Sì.
0: Bene, vogliamo mandare un messaggio a loro? Un grazie, che dici?
1: Sì, li ringrazio tantissimo.
0: Perfetto. Aggiungo io, stasera grazie. Si festeggia, ragazzi.
1: Grazie.
0: Un bacione, ciao Rossella,
1: bacio,
0: auguri,
1: giornata,
0: ciao ciao.
1: Grazie.
0: E abbiamo in linea un'altra signorina, lei è Anna, ciao Anna.
2: No, sono Margherita, hanno dato il nome sbagliato.
0: Margherita, allora io ora non ho Margherita. Compie gli anni, ok. Auguri.
2: Ma 53, te lo dico.
0: Ok Margherita, però io non mi ricordo chi ti ha mandato gli auguri.
2: Mio marito?
0: Tuo marito Cosimo?
2: Sì.
0: Ah, ok. Allora, perché ho scritto Anna? Ho sbagliato moglie. Ah, infatti, c'è un errore da parte mia. Pardon, Margherita. Allora, rifacciamo. Cara Margherita, tanti auguri di buon compleanno. Io ho avuto un dolcissimo messaggio da parte di tuo marito Cosimo, che mi ha scritto. Sei pronta? Sei seduta?
2: Sì.
0: Ok.
2: No, non sono seduta, sto in piedi.
0: Stai in piedi? Ti conviene sederti perché mi ha detto di dirti che ti ama da morire e ti ringrazia per tutto quello che fai ogni giorno per lui e per i vostri figli.
2: Grazie.
0: Che amore, hai visto?
2: Grazie.
0: Margherita, tanti auguri da parte nostra, ma soprattutto da parte sua.
2: Grazie amore.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Ascoltando.
0: Sì, sicuro. Ciao, ciao Margherita.

Varia New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore

0: domenica.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta, fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
8: Ti svegli col mal di schiena?

Sono le 12.07, io vi immagino alle prese, nelle corsie del supermercato, con insomma vi state affaccendando fra gli scaffali, pensare cosa dobbiamo cucinare, perché oggi è un giovedì, ma è un giovedì un po' particolare perché per l'appunto

affittare un cinema solo per guardarsi negli occhi, ragazzi, è dolcissima, è bellissima. Oppure, stavo dicendo, io vi sto immaginando al bancone di un bar mentre magari aspettate il vostro aperitivo dal vostro barista, che si chiama Roberto oppure Ezio oppure Andrea. Come si chiama il vostro barista? Ragazzi, sono gli ultimi 20 minuti insieme.

0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
0: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
1: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23! Seguiteci anche sui social.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
5: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
7: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Noi siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Devo salutare Ale da Monopoli che prima, mentre insomma andava una canzone che è ossessione per l'appunto di Samurai J, mi ha scritto una cosa bellissima, ha detto: questa è la hit dell'estate che fa venire voglia di fare l'amore. Dai, si può dire, ragazzi, tu l'hai scritto diversamente. Devo salutare poi, ricambiare dei saluti dell'azienda Pellegrino a Ezio Carrizza e Vito La Prugna, e un saluto ad Andrea e Carlo che ci scrivono da San Teramo.
1: Puglia, buongiorno dal panificio Roccotelli, specialmente da Michele. Tanti auguri a Giuseppe, fratello di Davide.
0: Tanti auguri. Tanti auguri Giuseppe, fratello di Davide.

Erano Blanco e Mina che hanno detto per fortuna, dicono che ci siamo trovati. Io dico ci ritroveremo, ragazzi, non vi preoccupate perché le cose belle non finiscono. Io vi lascio, vi auguro buon giovedì, vi ricordo alle 15 pomeriggio l'ER e alle 18 Apollo.

Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Io cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
10: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
11: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
12: Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
2: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
3: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare.

0: È una giornata che non dimenticherò mai.
1: Sono contento sicuramente. Inaspettato se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: Giornata di giovedì su Puglia e Basilicata, con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità con cieli sereni o poco nuvolosi già a partire dal pomeriggio, dopo un avvio con appunto maggiore copertura nuvolosa. Perturbazione che poi comunque sfilerà via definitivamente, portando un netto miglioramento in vista del fine settimana e del weekend con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è: gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazi, un mare di divertimento.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: o a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
0: Le frasi del cinema.
3: L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
0: Proverbio del giorno.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo al 4 maggio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Oggi potreste vivere qualche momento di tensione nel vostro ambiente di lavoro. Cercate quindi di essere più tolleranti e vedrete che tutto si risolverà in tempi brevi. In amore avrete un'ottima disposizione d'animo che vi renderà comprensivo e dolce con il partner. Toro, favorite gli incontri e i rapporti sentimentali. Se siete single non mancheranno per voi buone occasioni per iniziare una relazione con una persona conosciuta da poco. Unico consiglio, fate un passo alla volta. Per tutti gli altri, possibilità di consolidare rapporti già esistenti. Gemelli, chi la fa l'aspetti. Se in passato avete percorso strade poco consuete per battere sul tempo i vostri avversari nella corsa per la conclusione di un affare, non stupitevi se oggi verrete ripagati con la stessa moneta. Cancro, cercate di instaurare con il partner un dialogo sincero e costruttivo. Dite quali sono le vostre difficoltà e quali sono i vostri sentimenti. Vedrete che saprà capirvi. In ufficio possibili battibecchi con un collega a causa di un malinteso. Leone, a giudicare gli astri si presenta una giornata non proprio facile, non per gli ostacoli che potrete incontrare e che siete in grado di superare senza sforzo, ma più che altro per un malumore alquanto ingiustificato che vi accompagnerà fino a sera. Vergine, le stelle mettono in subbuglio la sfera dei sentimenti. Qualcuno chiude una storia ormai vecchia, altri iniziano nuovi rapporti all'insegna della passione. Nel lavoro invece tutto bene se non fosse per quel fax o quelle email che tardano ad arrivare. Bilancia, c'è un sogno a cui avete dovuto rinunciare vostro malgrado. La ruota gira e ora arriva il tempo di riprendere il cammino. Tutto questo diventa facile, nel rapporto di coppia ritroverete anche la voglia e la gioia di stare insieme. Ottima intesa fisica. Scorpione, nuove conoscenze in arrivo, soprattutto per i più giovani del segno che vengono travolti da un'insolita passione. Nel lavoro cercate di mantenere il sangue freddo, perché la questione che vi sta a cuore si sta risolvendo per il meglio. Sagittario, cercate di essere più comprensivi e meno gelosi con il partner. La sua pazienza non è infinita ed è già fortemente messa alla prova. Se lo fate scappare, potete star sicuri che vi mancherà. Certe volte non si dà il giusto valore alle persone. Capricorno, giorno che vi regala tanta tenerezza e affetto da poter scambiare con chi vi sta accanto. Rafforzerete il vostro rapporto grazie anche alla disponibilità che esprimerete verso la famiglia e i problemi che vi circondano. Anche l'Eros sarà gradevole. Acquario, in ambito lavorativo un progetto andrà rivisto e riconsiderato. Per il resto, l'elasticità mentale favorirà nuove aperture e nuovi contatti di lavoro, specie se conducete un'attività in proprio. Non mancheranno infatti guadagni inaspettati. Pesci, oggi avrete l'occasione di poter spaziare in vari settori lavorativi. Creerete occasioni importanti per potervi affermare nella carriera già avviata e avrete anche facilità nell'esprimervi se siete agli inizi di un lavoro. La vostra ambizione farà il resto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino, anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione, e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo, e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di giovedì su Puglia e Basilicata, con la pressione che torna ad aumentare favorendo un diradamento della nuvolosità con cieli sereni o poco nuvolosi già a partire dal pomeriggio, dopo un avvio con appunto maggiore copertura nuvolosa. Perturbazione che poi comunque sfilerà via definitivamente, portando un netto miglioramento in vista del fine settimana e del weekend con temperature in aumento. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda, la migliore disco music anni 70-80.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
4: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 4 giugno 2026. È il 155esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei Gemelli. La chiesa ricorda San Quirino Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Quirino. Il nome ha origine sabina e significa armato di lancia. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 4 giugno del 1989 avviene il massacro di Piazza Tiananmen. Tutto ha inizio con una serie di manifestazioni di massa che videro la partecipazione di studenti, intellettuali e operai. I manifestanti a Pechino vengono repressi e il tutto viene filmato dalle televisioni. Il rivoltoso sconosciuto è uno dei simboli più incisivi della protesta, poiché si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di essi per parlare con i militari. Le varie foto che lo ritraggono sono tra le più famose del mondo e il suo gesto eroico viene ancora oggi considerato l'emblema della libertà e dell'opposizione a ogni forma di dittatura.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 4 giugno ricordiamo Angelina Jolie, Barra Raffaeli, Deborah Compagnoni.
0: Le frasi del cinema. L'amore non è fatto di paroline ridicole. L'amore è fatto di gesti eclatanti. L'amore è fatto di aeroplani che tirano striscioni sugli stadi, di proposte esplosive, di parole giganti scritte in cielo. L'amore sta nel saper rischiare anche a costo di soffrire. L'amore sta nel tirar fuori quel coraggio che non sapevi nemmeno di avere. Dal film Innamorarsi a Manhattan.
2: Proverbio del giorno.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi, con animazione per bambini, adulti e collegamenti in diretta con Radio Puglia.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, tre flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività

è così fragile, ricomincerai. È proprio con una frase di questo brano che iniziamo questo pomeriggio neri insieme. Con Cesare Cremonini, vieni a vedere perché.

divano a rilassarvi dopo il caffè magari. E noi invece qui a Radio Puglia iniziamo a darvi un po' di ritmo con Jovanotti, Penso Positivo. Buon pomeriggio da Arianna su Radio Puglia.

pomeriggio insieme. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a chi si è appena collegato. Siete in diretta su Radio Puglia, questo è Pomeriggio On Air in compagnia di Arianna e sarete con me fino alle 18. Ma sappiate che la compagnia di Radio Puglia non vi lascia fino alle 20, perché dopo Pomeriggio On Air arriva Danny con Apollo 18. Come state? Come va? Io ho cercato di mandarvi un po' di energia oggi pomeriggio, spero vi sia arrivata tutta. Cominciamo con questo ritmo questo pomeriggio. Al 333-166-5757 potrete fare una dedica speciale a qualcuno, mandare un messaggio a qualcuno, scherzare, ridere di qualcuno, fare tutto quello che volete solo su Radio Puglia. Ciao. E intanto con questo brano mando un bacio a Maria di Castellana.

arrivarci un messaggio da un nostro amico che ci dice: grazie Radio Puglia, uscite i reggiseni perché Vasco li fa girare tutti. Salutiamo Carlitos, salutiamo Tonia, salutiamo Nino ed Emanuele. Intanto al 333-166-5757 vi ricordo che è possibile interagire sempre con noi per qualsiasi cosa. La vostra compagnia è importantissima per noi, così come la nostra per voi.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop conviene a te. Conviene

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: c'è Tonia che sicuramente con suo marito, immagino, stanno andando a Mottola, quindi li salutiamo. Buon viaggio verso Mottola. E poi invece qualcun altro ci scrive che è al lavoro, qualcuno che sta andando in palestra. E ci arriva questo vocale.
1: Anna, stiamo facendo i limoni!
0: Signora, i limoni, signora! Al 333-166-5757 fatemi sapere anche voi, ma che cosa state facendo in questo momento, proprio adesso, mentre ascoltate Radio Puglia? Come lo state passando questo pomeriggio?

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: E Luca, t'ha deciso?
5: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
6: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Dici che

arrivato, il sole è tornato, il tempo è buono, fa ancora caldo, fa caldo. Ma infatti io volevo sapere, no? Ma per chi è al lavoro, chi è in ufficio, negli studi, ma l'avete già acceso il condizionatore? Com'è la situazione dalle vostre parti? State morendo di caldo perché c'è il collega che soffre di cervicale e quindi non lo vuole? Oppure l'avete già acceso e state rinfrescando le vostre stanze? Al 333-166-5757. Intanto arriva un'altra novità musicale. Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai stasera? Stare con

0: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari. 393 45 81 472.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Arianna, che è importante, tutto l'altro, Ritz Vacanza.
1: I nostri amici di... Ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Giacomo, loro sono i nostri ascoltatori di fiducia, hanno sempre una parola buona per tutti noi, sono sempre affettuosissimi e ci fanno sempre divertire.
2: Zalone, ho visto che mi hai cercato con una certa insistenza. Cosa fa di bello ora?
0: Dottoressa, sto facendo una pugnetta all'orso polare. Lei mi ha regalato un sogno.
1: E fanno
0: grazie,
1: anche,
0: vediamo un po'.
1: Fanno anche gli attori. Tutta per loro la prima repubblica di Checco Zalone. La prima.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it. Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto 348 73 57 019 o invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

0: Pronto, Valeria?
1: Sì, sei Arianna?
0: Per caso oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, è oggi il mio compleanno.
0: E allora

0: come stai?
1: Bene, bene.
0: Che stai facendo oggi pomeriggio? Come lo stai passando questo compleanno?
1: Una giornata normale come tutti gli altri giorni.
0: Stai accompagnando i bimbi a teatro, a scuola,
1: esatto,
0: dopo scuola,
1: esatto,
0: a danza, a destra, a sinistra, giusto?
1: Esatto.
0: Vabbè, ma almeno... almeno stasera si festeggia, si fa qualcosa di diverso?
1: No, no, no, niente, quest'anno niente.
0: Niente, vabbè, vabbè, allora tanti baci, c'è una cosa importante, tanti tanti auguri dalla tua mamma. Ci
1: grazie,
0: teneva
1: grazie
0: a farli anche lei a Radio Puglia per te, va bene?
1: Grazie, grazie.
0: Un bacio grande, grande, auguri da tutti noi, Vale, a presto.
1: Ciao,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

quella canzone che quest'estate vi piacerebbe proprio tanto, tanto, tanto ascoltare nel posto nel quale andrete a bere il drink, a bere il caffè, fare la passeggiata. Qual è quella canzone che proprio vi fa venire voglia d'estate? Qual è? Tra 15 minuti circa daremo il via al jukebox a tema.

0: sarà per me.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
9: Pronto?
10: Sì.
9: Ilaria?
10: Sì.
9: Ciao Ilaria, io sono la mamma di Francesco, il tuo alunno. Vorrei capire cosa è successo oggi a scuola, perché Francesco è tornato tutto arrabbiato, nervoso, ma che cosa è successo?

e 90 tante tante tante persone. Però ora siamo nel 2026, quindi tra pochi minuti vi chiederò di giocare con noi al jukebox per scoprire qual è la canzone che proprio proprio vorreste ascoltare dappertutto quest'estate, quella che vi farebbe ballare in qualsiasi posto in cui voi siate. Intanto

0: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversione. Versano, potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
7: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Bene, è arrivato il momento del jukebox. Il tema di oggi è... Il tema, ecco, mi sto incartando da sola. È qual è quella canzone che quest'estate vi farà venire voglia di ballare in qualsiasi posto, quando sarete al supermercato, in macchina, al mare, al lavoro, in un bar a prendere un caffè, a bere un drink? Qual è quella canzone che in qualsiasi posto vi farebbe scatenare, che vi farebbe venire voglia di muovere i piedi anche se siete seduti alla scrivania e non potete assolutamente muovervi? Qual è questa canzone? Lo voglio sapere al 333 166 5757. Occhio, perché avete solo 10 minuti, 10 minuti per richiedere la vostra canzone, quella che probabilmente influenzerà anche le classifiche di Radio Puglia della Ranking Song, perché qui si aggiornano continuamente, quindi in base alle vostre richieste la classifica sale e scende. Perciò, qual è quella canzone che vi farebbe ballare, muovere i piedi da seduti, da fermi, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento durante l'estate? Al 333 166 5757. Radio Puglia

333-1665757. Qual è quel brano che vi fa venire voglia di ballare e che durante l'estate non vedrete l'ora di ascoltare? Gaia da Putignano ha scelto questo qui.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pomeriggio NER con Arianna.
8: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
9: Qual è quel brano che ti fa venire voglia di ballare, di scatenarti in qualsiasi momento, in qualsiasi posto? Quello che quest'estate ti darà la grinta per affrontare il caldo e tutto quello che verrà. Al 333 166 5757, ultimi due minuti.

15 anni di assenza sarà domenica 21 giugno 2026 al Sem Park Adriatic Live Arena di San Benedetto del Tronto. Unica data italiana del suo tour europeo, quindi mi raccomando, tutti a San Benedetto del Tronto!

0: Attenzione!
1: Da Enix Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Ma avete impegni per questo weekend? No, perché se, nel caso in cui non ne abbiate, noi di Radio Puglia vi proponiamo la sagra della ciliegia ferroviaria a Turi. La 34esima sagra della ciliegia ferrovia, con Radio Puglia Media Partner, Sherry On Air is back. Per il secondo anno insieme a Radio Puglia la sagra si accende con un format che è già diventato uno dei momenti più amati. Verrà trascinato e condotto da te alla zia, che porterà in piazza musica, energia, interviste, intrattenimento e creerà un'atmosfera viva e coinvolgente. Il 5, 6 e 7 giugno la 34esima sagra della ciliegia ferrovia, e ci saranno a partire dalle 19:30 del 5, del 6 e del 7 giugno animazione a Turi per bambini e adulti e collegamenti in diretta su Radio Puglia, dove si potranno vincere gadget della radio e partecipare ai quiz e vincere anche ciliegie. C'è di tutto il 5, 6 e 7 giugno, la sagra della ciliegia a Turi con Radio Puglia Media Partner.

0: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania. Risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mattino?

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.

0: tra tutte le macchine, magari fermi al semaforo o a una rotonda.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Prossime ore con la pressione che torna ad aumentare, rapido diradamento della nuvolosità su Puglia e Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi già nel corso proprio di queste ore. E la perturbazione sfilerà via via abbastanza rapidamente per dare spazio quindi a un fine settimana, un weekend che si preannuncia nuovamente stabile, ampiamente soleggiato su tutto il sud-est. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

travolto da una bella sorpresa dell'ultimo minuto. Tra poco vi racconterò la storia di una coppia di sposi e della sua testimone. Intanto, novità musicale di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
7: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Anche no, DJ Axe. E quando pensi di aver programmato proprio tutto, quando pensi che tutto vada per il verso giusto, ecco che la vita cambia i programmi nel modo più bello possibile. Questo è il caso di una coppia di sposi e della migliore amica della sposa di Altamura, la testimone di nozze che ha dato alla luce il suo bambino poche ore prima del matrimonio della sua migliore amica. Lei l'aveva scelta come testimone calcolando tutto. La testimone aveva anche comprato l'abito Premaman pensando di arrivare giusto in tempo sull'altare, ma si è ritrovata in ospedale per far nascere suo figlio. Chiaramente niente matrimonio per la testimone. La sposa non ha cambiato la testimone perché quella è la sua amica d'infanzia e lei doveva rimanere la sua testimone. Che cosa è successo? Che la testimone ha dato vita a questo bellissimo bambino durante le nozze probabilmente della sua migliore amica e gli sposi giustamente il giorno dopo sono andati a prendere questi auguri, a dare questi auguri e a ricevere degli auguri per una cosa bellissima, anzi due cose bellissime, il matrimonio e la nascita del bambino della migliore amica. Quindi doppio regalo per la sposa, per gli sposi, ma anche per la testimone in realtà. Perciò anche quando la vita sembra che voglia far scombussolare i programmi a tutti, c'è sempre, sempre, sempre qualcosa di bello.

0: per terminare, per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: grazie per questo pomeriggio insieme. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre in pomeriggio on air dalle 15 alle 18. E domani, come sempre, gli appuntamenti della radio sono Spazio Mattina 9.30 12.30 in compagnia di Tea, e domani pomeriggio dalle 15 alle 18 pomeriggio on air con Oronzo Giglio, e dalle 18 in poi Danny con Apollo 18. Buona serata a tutti, ciao da Arianna.
1: Pomeriggio on air, la tua distrazione creativa.
2: Domani c'è la classifica, non c'è Apollo 18.
0: Aia, annaggia, ho sbagliato.

successo di Paul Kalkbrenner, Sky and Sun, in diretta su Radio Puglia quando sono le 18:07. Questa bella canzone, ottima per il tramonto e l'alba, è di Paul Kalkbrenner. Alcuni lo conoscono, alcuni no. Un DJ producer che sarà presente ad un festival che si terrà a Bari, si chiama Sono Metropolitan Fest. Ci sarà lui a suonare il 5 settembre a Bari, Arena del Levante. Stesso luogo, stesso giorno, prima o dopo, non si sa, si esibirà un'altra DJ producer. Insieme a Paul Kalkbrenner ci sarà anche Nina Kravitz.

che va al di fuori della musica. Sì, c'è una notizia sulle zanzare, perché pare che questi ultimi mesi le zanzare abbiano attraversato una nazione che non hanno mai attraversato nella loro vita, e questo fatto potrebbe allarmare l'umanità. Va bene, staremo a sentire più tardi. Poi probabilmente ci sarà anche un quiz in diretta telefonica, e non può mancare il The Best. Che cos'è il The Best? Beh, se ti intrattieni un altro po' su Radio Puglia, capirai.

0: sarà per me.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
8: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

sono proprio curioso di sapere da voi se conoscete il luogo, meglio, la nazione che la zanzara non ha mai visitato. La conoscete questa nazione? C'è una nazione che la zanzara non visita, però negli ultimi mesi hanno scoperto, trovato la zanzara in quel luogo, in quella nazione dove non è stata mai avvistata.

ci sono pochissimi luoghi al mondo completamente privi di zanzare. Sono poche nazioni. Tra queste c'è una che in cui qualche mese fa è stata avvistata la zanzara.

0: Tutto bene, oh.
1: Beh, dimmi tutto.
0: Se è possibile, la nuova di Lorenzo Lupo?
1: Non lo so, solo in Basilicata lo puoi trovare, non lo so, non c'è qua.

0: Però lei, con un altro singolo, Mon Amour, ha raggiunto un grande traguardo. È stata la prima donna solista in Italia ad aver conquistato 6 dischi di platino con il singolo Mon Amour. Allora, prima di andare in pubblicità, ti chiederei se tu sapessi il nome di queste pochissime nazioni mai raggiunte dalla zanzara. Secondo te, qual è una di quelle nazioni che non è mai stata raggiunta dalla zanzara? Prova ad indovinare, eh? Magari con una mezza logica, sai, sono le zanzare. Ci sono quando fa caldo, quando c'è umidità, quindi potrebbero essere nazioni che non presentano una stagione estiva, oppure questo potrebbe essere un ragionamento. Però quale nazione non ha mai raggiunto, non è stata, scusate, quale nazione non è stata mai raggiunta dalla zanzara, da questo insetto che a molti dà fastidio? Provate ad indovinare al 333-166-5757.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.
11: Yeah.

0: ho chiesto quali potrebbero essere le nazioni prive di zanzare.
1: Buonasera Radio Puglia, Groenlandia, Norvegia e Finlandia.
0: Ci sono altri vocali, non abbiamo tempo per ascoltarli, e altri messaggi scritti, dove appunto mi citate nazioni del nord, no? Nazioni come scandinave o nazioni come l'Islanda. Infatti è proprio l'Islanda. Fino a qualche mese fa era proprio fino alla fine del 2025 era l'Islanda l'unica nazione abitata al mondo senza questi insetti, senza le zanzare. Quindi una nazione abitata da umani, esseri umani, no? Anche da animali, determinati animali, però gli insetti lì non ci sono. Però sono state registrate le prime conferme di colonizzazione delle zanzare. È accaduto intorno al mese di ottobre dell'anno passato, del 2025. E questo fatto è causato, lo dicono gli scienziati, dal progressivo cambiamento climatico. Quindi, prima c'era una nazione in cui non ce n'erano non ci sono state mai zanzare in Islanda. Invece l'anno scorso un appassionato di insetti ha scoperto la presenza di una specie, una determinata specie di zanzare, che è una zanzare molto molto grande, molto grande. E mi viene spontaneo dire: dove andremo a finire? È un dato normale, cioè c'è da preoccuparsi, no? Vabbè. Detto ciò, andiamo avanti con la musica, che è meglio, va.

l'Islanda era l'unica nazione al mondo priva di zanzare. Attenzione, nazione abitata, perché poi ci sono delle nazioni disabitate, cioè nazioni estreme dove le temperature sono estreme, dove c'è assenza di vegetazione, quindi dove non c'è un'anima viva, giustamente lì non c'è anche la zanzara. Però prima l'Islanda aveva questo primato.

State ascoltando Apollo 18 in diretta fino alle 20. In mia compagnia Danny. Buona serata.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

Sono le 18:51, fra 10 minuti circa c'è il quiz. Abbiamo deciso 19 oggi. Oggi alle 19 il quiz per scoprire il nome di un grande artista. Come funziona il quiz in diretta telefonica su Radio Puglia? Basta memorizzare questo numero per essere in diretta e rispondere alla domanda. 080 496 85 41. Non hai segnato. 080 496 85 41. E fa?

D'ora in poi i concerti dei Coldplay prevedono delle piste da ballo cinetiche dove il pubblico balla e allo stesso tempo produce energia. Eppure anche biciclette statiche posizionate negli stadi che serviranno appunto per produrre energia e ridurre allo stesso tempo emissioni di CO2 per appunto svolgere il concerto.

0: canzoni passare, perché ovviamente dobbiamo scegliere prima l'artista, cantante o la band da sentire per almeno 15 minuti ripercorrendo la sua carriera musicale. Però adesso dobbiamo concentrarci con il quiz in diretta telefonica che arriva dopo la pubblicità, fra qualche minuto. Dunque, come funziona? L'ho detto prima, se non sei stato attento, ma pazienza, non puoi giocare. Attenzione, perché chi vince, chi risponde esattamente, cosa si merita? Offri qualcosa, Sofia, un gadget, non c'è più niente qua, non c'è più niente. Sì, cambiamento climatico, colpa del cambiamento climatico. Ah, colpa della crisi economica, il petrolio, no, io lo voglio.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. E coupon sconto sono validi anche la domenica.

0: tuo ristorante a Monopoli Conversano Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: orecchie ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Io spero che qualcuno sappia risalire al nome di un grande cantante italiano. Sì, perché so già la risposta. Ho visto, sbirciato. Questa è la novità di Ultimo, si intitola Romantica. Benvenuto su Radio Puglia ad Apollo 18, il nome del programma che stai ascoltando, che chiude i battenti alle 20. Linea alla sigla del quiz. Ma quanto mi diverto con questo. Oh, siete anche liberi di fare voi una domanda a me poi, eh? Scusate. Allora, parliamo di musica, perché in Apollo 18 si parla solo e esclusivamente di musica. Allora, la domanda è questa qui.

Serbo, cioè, perché parliamo dei Sottotono, parliamo degli anni 90, un bel gruppo musicale di tormento, tra l'altro pugliese. E tra i Sottotono c'era anche il coro, e questo coro c'era un cantante che oggi è famosissimo e appunto faceva parte del coro dei Sottotono. Hai capito di quale cantante stiamo parlando? La risposta va consegnata a noi di Radio Puglia solo in diretta per vincere un brano da sentire immediatamente su Radio Puglia e anche per partecipare, giocare, per divertirsi e sfidare gli altri radioascoltatori, radioascoltatrici che sono all'ascolto di Radio Puglia. Qualcuno forse sa di chi stiamo parlando e allora puoi intervenire in diretta giocando con noi attraverso il telefono. Sì, se hai un telefonino, anche un Brondi va bene, perché non necessita la telefonata attraverso WhatsApp, non c'è bisogno di internet, quindi anche chi non possiede traffico dati può giocare con noi. Come si chiama il cantante che faceva parte del coro dei Sottotono? Si risponde adesso allo 080 496 26 67 oppure 080 496 85 41. E adesso perché non ascoltarci una canzone dei Sottotono? 1996, dimmi di sbagliato che c'è.

I sottotono, quando andavano in tour, avevano un coro, e all'interno di questo coro c'era un ragazzo che oggi è famosissimo, va a ferro, diciamo, cioè nel senso va forte. Beh, ha avuto i suoi esordi sulla fine degli anni 90 più o meno, e poi negli anni 2000 è spopolato. Appunto, stiamo parlando di questo cantante che prima ha iniziato la sua carriera da cantante, diciamo tra virgolette, nel coro dei Sottotono. Hai capito di chi si tratta? Stiamo giocando con il quiz in diretta telefonica. Se sai la risposta o vuoi provare a indovinare, bisogna telefonare a uno di questi due numeri. One more time. Che sono in sovraimpressione. Che vedi? Non li vedi? Allora, ok. Te li dico io. Oppure puoi andare su internet. Ci sono i numeri della diretta di Radio Puglia. Non puoi andare su internet? Allora te li dico. 080 496 26 67. Oppure 080 496 85 41. Chi cantava durante i tour dei Sottotono nel coro?

0: Alessio, il suo nome finisce con Ano, il suo nome è composto da 7 lettere e finisce con Ano. Il corista di Sottotono.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42. Su Radio Puglia, le migliori novità.

0: Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.

0: babe.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

di oggi c'è un grande DJ producer, quindi chiudiamo la puntata di Apollo 18 di giovedì 4 giugno con il The Best of. Posso già svelare il nome del DJ producer, quindi ascolteremo i migliori successi di un DJ producer, questo fra poco, più o meno 19:45.

0: qua adesso, devo dire, il meglio di un DJ producer francese. Ha i capelli lunghi. E che più? Ha fatto una canzone che fa così. Non me la ricordo. sai, un suo successo, nel suo successo mondiale, si fischietta. Dopo la pubblicità, dai, dopo la pubblicità, 15 minuti dedicati a un DJ producer francese.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Kikiriki!
2: La festa è qui!
4: Sì! Al parco giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
2: Da Kikiriki trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Sotto costo Coop. Dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo da non perdere. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Attività commerciale di abbigliamento e intimo cerca personale per le sedi di Putignano e Gioia del Colle. Contatta subito il 348 73 57 019. Ripeto, 348 73 57 019. O invia il curriculum a morovalle2@vestor.it.

Iniziamo con il primissimo singolo in assoluto, stampato a nome di Bob Sinclair, ed è diventato subito un caso internazionale. Attenzione che qui il ritornello fa così, eh?

questa canzone Bob Sinclair inizia a farsi strada nella scena musicale house elettronica. E dal 98 passiamo al 2003, The Beat Goes On, un altro grande successo radiofonico, anche da club direi, prima è stata passata nei club, poi

State sentendo come iniziano a riscaldarsi i suoni di Bob Sinclar, da essere all'inizio freddi, un po' più underground, si riscaldano un po', eh? Diventano più caldi i suoni di Bob Sinclar, più afro.

Bob Sinclair decide di svoltare verso sonorità più popolari, più solari. E nel 2005 sforna questo successo, tra l'altro colonna sonora dei mondiali del 2006, mondiali di calcio della Germania.

0: French.
1: Oh, ahimè, punto interrogativo. Aiuto, che cos'è French Touch? Beh, parliamo un po' di cultura musicale, no? Che ne dite? È partito proprio con questo stile musicale, uno stile musicale, la French Touch. Genere di musica elettronica da ballo nato in Francia nei primi anni 90. Uno stile musicale proposto soprattutto dai Daft Punk, da Mr. Oizo. Non so se ho pronunciato bene. E poi Bob Sinclair ha attinto appunto a questo stile musicale. Ha iniziato la sua carriera musicale con

e Bob Sinclair l'ha reinterpretata con i suoi suoni, con il suo ritmo, chiamandola Far l'amore. Questo è il titolo, Far l'amore, Bob Sinclair con la voce di Raffaella Carrà.

prossima da martedì, perché va in onda dal martedì al giovedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 20. Per parlare soprattutto di musica, vedi il The Best che abbiamo sentito oggi per ripercorrere la storia di grandi artisti italiani o internazionali. Ringraziamo la regia curata da

estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: per me.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sotto costo Coop, dal 4 al 13 giugno il detersivo liquido per lavatrice igienizzante Dash Power, 3 flaconi da 900 ml a 9,90 euro. In tutti gli ipercoop di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0, tantissimi prodotti sotto costo, da non perdere. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.

0: Pippo a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
6: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati, osservai

sorpresa.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Dimmi perché

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Radio Puglia.
1: Tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu,

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Radio Puglia.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo.

sembra vero, e non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arriva.

0: migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Radio Puglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.